0: di quel ghisolivo a mina.
1: Oh Jesus. Oh Lord. Hi Jesus. Hallelujah. Hi. Hi. Hallelujah. Hallelujah.